Sabia! Veda la scorta ultima i condannati! Il tempo passa! Sai, quale oscura ora laggiù si compia!